se dal niente faccio bravo. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso.

sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Pronto?
1: Ma cosa vuoi da me a quest'ora?
0: Ma si rende conto?
1: Però vada a pazzi!
2: Oh.

un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni

0: sono le 3:01. Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale. La Exclusive Dance Chart su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

da parole, parole, affidate a un'utopia.

0: sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tutto.
1: The engine frequency 6, 5, 4, 3, 2.

0: cose future.
1: Radio Play, la radio che vuoi.
2: Invece alla mia sinistra potete notare al ballo.

fabbrica il vicino, arriva in Australia e lavora per una fontina di cibo, ma l'unica strada che insegna qualcosa è la

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene sopra alla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti molti come sconosciuti sanno.

quando mi chiama sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti? Dice che è figo. Mentre si muove fa.

no, sono io, quella che cerca la luna di giorno, quella che vive solo di movida, Ibiza. Tu che mi vedi mi credi Madonna, sai che ti sbagli, non sono un sogno, prova a cercarmi

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

vidi le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza,

po' di trucchi con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice,

chitarra non mi molla. Forse dovrò tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. La signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fasica. Sono sempre stata una tipa maldestra, la con le

volante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace a dedicare le stelle, a farti sentire bella come le fotomodelle, randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bel aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo, e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo, e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare, perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'è da fare, e la mamma è tutto il giorno a lavorare.

T'ho accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei del

fare in espressione dove la vita si fa.

l'ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che ti sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo.

Sarebbe più facile andarsene invece che combattere di nuovo io e te. L'uno contro l'altra, qualcosa che ci manca non lo colma certo il vuoto. Non si scherza mica è un gioco, qua si fa sul serio. Se sei serio prendi fuoco, teste dure, stesse reazioni. Non ti sopporto più e te che reclami le mie azioni. Basta un attimo e tutto crolla, sta tranquillità, pare di pasta frolla.

provo a spiegarti cosa provo. Quando non provo niente, provo a intonare due note, ma se

pensare tanto tempo per dormire, poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità. Vestiti

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen any.
1: Buona domenica 12 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno, nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

dai zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Te mani

0: tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

0: fra le voci che sento, nessuno lo sa di questa fiamma che ho dentro, che prima o poi esploderà. Solo un filo di vento muove via la città. Guarda questo convento, chissà cosa sarà.
1: Canto d'amore di tutte le cose che non dovrei fare. Canto d'amore perché non ho niente di nuovo da dire. Canto d'amore perché non ho voglia ancora di soffrire.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Elettra Lamborghini. Tutta

0: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

del marmo, do di fare amicante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace di dedicare le stelle a farti sentire bella come le fotomodelle. Randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bell'aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo, e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare, perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'è da fare.

0: buona domenica!
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana, ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: La musica della tua estate da casa, dalla spiaggia, dal lavoro, ovunque tu sei, insieme alla tua radio preferita, Radio Studio.

strada. Siamo in guerra ma niente di personale, la mia faccia più tagli del personale. Cambio la sim, sono fuori in 2 secondi tipo Sims alla Bing. Cerco solo un modo per uscirne clean, la gente per la street, sa recitare molto meglio che

Trovati belle e belli d'Italia, io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana, perché anche quando cadono le foglie è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10. Apriamo così.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.
2: Notti a cantare canzoni italiane.

0: belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.

0: Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.
2: Ci

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: 4 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli e in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Til e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie creativa.

0: protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Nycock, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno,
0: la brutta storia di Emma sfreccia in vetta. Numero uno, una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia, racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

Buona domenica 12 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena.

Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812 il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903 a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno, nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: vista che correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

siamo poli opposti. Io due uomini e si baciano sopra ad un prato, ed è così normale. Pensa che bello vivere senza appiodiare. Pappagalli volano, sento il sole nelle ossa, e penso che sta vita non mi fa più male. Ma in fondo sono solo pelle e ossa, e sono un passeggero, quindi dovrò tornare. Roma mia, quanto mi manchi. Per me tu sei così, il cielo, l'amore, l'estate, i tuoi sorrisi. Qualcuno ti odia e lo senti, ti fa male, ma sei abituato al domani.

chiama, sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti? Dice che è figo, mentre si muove fa.

0: ram pam pam pam.
1: Giulio, Debe e io Fines.
2: Che c'è Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
3: In compagnia di Radio Studio Play.

aria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato!

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Buona domenica 12 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra.

Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812 il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903 a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno, nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

tuo cuore è l'area C. Dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui. Testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

La musica della tua estate, da casa, dalla spiaggia, dal lavoro, ovunque tu sei, insieme alla tua radio preferita, Radio Studio 3.

0: buongiorno.
1: Ragazzi, da oggi abbiamo un nuovo studente.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi chiamo Tommaso Contanti.
1: Vai a sederti.
2: Ok.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
0: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
0: In partenza per New York, il volo per Ultranate. La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!

0: settimana scorsa.
1: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'è la coppia Kunze Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can

se siete d'accordo, iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

allo scoperto delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14, facciamoci sfiorare dal tocco magico di Fared Down.

basso ipnotico, sample vocale soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Ferg Down, Sirius. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

state ancora ondeggiando con Usual Assault in Jamaican Bam Bam Barrel, la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno ai dischi caldi della settimana, ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Ridoi, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa e con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati, Jane e Boys e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.
2: Upside.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: Sì.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Thalisa, Feral Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra. E lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa! Con Kunxek

Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, il rework.

Riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel, un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate. Fate uscire il vostro calore, abbronzate tutti, muovetevi al ritmo di I'm

anche in nostra chat ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da Hide on Mine, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastico numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Champion attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart.

fate le valigie, per la numero 4 vi porto in Sardegna, direttamente ad Alghero. L'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero. Numero

Exclusive Dance Channel. Exclusive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amici d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Toby e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3, so.

Numero 2, altissima posizione, altissima collaborazione con Madonna e Sabrina Carpenter. Regine del pop, musical top. Numero 2,

magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Yugel, Sam Jacobs, Astra Murray, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpent. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: Ancora tante novità, ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart, più
1: belli. Sono le 14:59.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. How I Go di Kenny Way Shepherd è un album di blues rock apprezzato per il suo equilibrio tra rock e blues con armonie eccellenti. Il giusto equilibrio di sonorità tra il blues rock tosto e le ballate che mettono in luce il lato introspettivo del nostro Kenny Way Shepherd. How I Go è stato sicuramente il lavoro che ha certificato la sua crescita. Questa è Dark Side of Love, Kenny Way Shepherd, Me and Blues.

Still Alive di Willie Wilde, un lavoro dove l'armonica è protagonista, un disco che ha dato una buona spinta al rock blues in un periodo non proprio di grazia, un lavoro elettrizzante ed intenso che già dal primo ascolto lascia stupefatti, straordinario il suono dell'armonica che si confonde con le stridenti note della chitarra elettrica, una connessione tra i due strumenti che devo ammettere era un po' che non sentivo a questi livelli, chapeau direi. Il pezzo che ho scelto per voi è questa Trouble of That Girl, Will Wilde, qui.

Sempre Mian Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Big Greek Slim è un artista contemporaneo sulla scena da alcuni anni, danese di nascita, ha girato il mondo fino a quando trova il suo stato di grazia su una piccola isoletta del Brasile. È qui che nascono le sue opere, canzoni che riflettono la lunga storia del blues, senza imitazioni, cover che rimangono fedeli allo spirito del brano per stile e atmosfera. Gusto impeccabile, ottime voci e band di supporto tenaci. Questa è All Right Baby, Big Greek Slim, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boz Scaggs fu uno dei membri chiave della prima Steve Miller Band. Dopo la lunga tournée che li aveva portati dal Texas a San Francisco, Scaggs lascia per intraprendere la carriera da solista. Il suo lavoro del 1969, che prende il suo nome, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Questo album contiene il suo pezzo più riuscito di sempre, il lungo Lona Me I Dime, con Duane Allman alla chitarra. È proprio questo il brano che ho scelto per voi qui a Me and Blues.

Solomon Burke è uno degli ultimi grandi dell'era aurea del soul, quella di Otis Redding, Sam Cooke, Ray Charles. Anche se la sua carriera ha inciso centinaia di canzoni, il mondo lo ricorderà soprattutto per la famosissima Everybody Needs Somebody to Love, successo planetario degli anni 60, inserito poi nella mitica colonna sonora dei Blues Brothers. Solomon è stato un maestro e una leggenda per almeno due generazioni di artisti neri e non. È stato così grande da meritare un posto tra gli immortali della Rock and Roll Hall of Fame. Qui per voi, Solomon Burke, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di Daniel Nicola abbiamo spesso parlato durante il corso di questa trasmissione, un artista nato in una famiglia di musicisti, tanto da mettere su una band che li ha fatti arrivare a livelli molto alti. Erano i Trampled Underfoot, una band che purtroppo si è sciolta presto in quanto tutti hanno poi intrapreso la carriera da solisti. Daniel dei tre forse è stata quella che ha saputo emergere bene, ma non poteva essere così diversamente. Grande voce, ottima chitarrista, bassista, questa è Fireproof, Daniel Nicola.

Mentre Susan Tedeschi è una delle più celebri artiste blues, sia come solista che con la Tedeschi Jukes Band. Tutto è iniziato umilmente durante le jam blues della sua nativa Boston nei primi anni 90, che l'ha portato a notevole successo a livello regionale, ma con l'uscita nel 1998 del suo album debutto Just Won't Burn, la Tedeschi ha fatto conoscere al mondo la sua musica. Friars Point è proprio da Just Won't Burn. Qui per Miami Blues, Susan Tedeschi.

Angela Strahler è protagonista in Una vita vissuta nel blues, ha incontrato e cantato con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica del diavolo, a partire da Muddy Waters, Junior Wells, B.B. King, Albert King, Etta James, Otis Rush, Buddy Guy, Sue Foley, Bonnie Raitt e Stevie Ray Vaughan. La Strahler mantiene intatta la sua libertà artistica senza dover rispettare i tempi e le imposizioni dell'industria discografica. Incide solo se ne sente la necessità. D'altronde la sua bravura ed utilità l'hanno portata ad essere di casa all'Antoine's, il locale di Austin in Texas, che ha contribuito a fondare e che ha visto nascere gente come Stevie Ray Vaughan e Gary Clark Jr. Qui per voi Angela Strahler con un disco dedicato a Stevie Ray Vaughan, il suo grande amico.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. How I Go di Kenny Wayne Shepherd è un album di blues rock apprezzato per il suo equilibrio tra rock e blues con armonie eccellenti. Il giusto equilibrio di sonorità tra il blues rock tosto e le ballate che mettono in luce il lato introspettivo del nostro Kenny Wayne Shepherd. How I Go è stato sicuramente il lavoro che ha certificato la sua crescita. Questa è Dark Side of Love, Kenny Wayne Shepherd, Me and Blues.

Still Alive di Willie Wild, un lavoro dove l'armonica è protagonista, un disco che ha dato una buona spinta al rock blues in un periodo non proprio di grazia, un lavoro elettrizzante ed intenso che già dal primo ascolto lascia stupefatti, straordinario il suono dell'armonica che si confonde con le stridenti note della chitarra elettrica, una connessione tra i due strumenti che devo ammettere era un po' che non la sentivo a questi livelli, chapeau direi. Il pezzo che ho scelto per voi è questa Trouble of That Girl, Will Wild, qui.

Sempre Mia Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Big Greek Slim è un artista contemporaneo sulla scena da alcuni anni, danese di nascita, ha girato il mondo fino a quando trova il suo stato di grazia su una piccola isoletta del Brasile. È qui che nascono le sue opere, canzoni che riflettono la lunga storia del blues, senza imitazioni, cover che rimangono fedeli allo spirito del brano per stile e atmosfera. Gusto impeccabile, ottime voci e band di supporto tenaci. Questa è All Right Baby, Big Greek Slim, qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boz Scaggs fu uno dei membri chiave della prima Steve Miller Band. Dopo la lunga tournée che li aveva portati dal Texas a San Francisco, Scaggs lascia per intraprendere la carriera da solista. Il suo lavoro del 1969, che prende il suo nome, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Questo album contiene il suo pezzo più riuscito di sempre, il lungo Lon Me I Dime, con Duane Allman alla chitarra. È proprio questo il brano che ho scelto per voi qui a Me and Blues.

Inciso centinaia di canzoni, il mondo lo ricorderà soprattutto per la famosissima Everybody Needs Somebody to Love, successo planetario degli anni 60, inserito poi nella mitica colonna sonora dei Blues Brothers. Solomon è stato un maestro e una leggenda per almeno due generazioni di artisti neri e non. È stato così grande da meritare un posto tra gli immortali della Rock and Roll Hall of Fame. Qui per voi, Solomon Burke, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di Daniel Nicola abbiamo spesso parlato durante il corso di questa trasmissione, un artista nato in una famiglia di musicisti, tanto da mettere su una band che li ha fatti arrivare a livelli molto alti. Erano i Trampled Underfoot, una band che purtroppo si è sciolta presto in quanto tutti hanno poi intrapreso la carriera da solisti. Daniel dei tre forse è stata quella che ha saputo emergere bene, ma non poteva essere così diversamente. Grande voce, ottima chitarrista, bassista, questa è Fireproof, Daniel Nicola.

Mentre Susan Tedeschi è una delle più celebri artiste blues, sia come solista che con la Tedeschi Jukes Band. Tutto è iniziato umilmente durante le jam blues della sua nativa Boston nei primi anni 90, che l'ha portato a notevole successo a livello regionale, ma con l'uscita nel 1998 del suo album debutto Just Won't Burn, la Tedeschi ha fatto conoscere al mondo la sua musica. Friars Point è proprio da Just Won't Burn. Qui per voi a Miami Blues, Susan Tedeschi.

Angela Strahler è protagonista di una vita vissuta nel blues, ha incontrato e cantato con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica del diavolo, a partire da Muddy Waters, Junior Wells, B.B. King, Albert King, Etta James, Otis Rush, Buddy Guy, Chuck Foley, Bonnie Raitt e Stevie Ray Vaughan. La Strahler mantiene intatta la sua libertà artistica senza dover rispettare i tempi e le imposizioni dell'industria discografica. Incide solo se ne sente la necessità. D'altronde la sua bravura ed utilità l'hanno portata ad essere di casa l'Antoine's, il locale di Austin in Texas, che ha contribuito a fondare e che ha visto nascere gente come Stevie Ray Vaughan e Gary Clark Jr. Qui per voi Angela Strahler con un disco dedicato a Stevie Ray Vaughan.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: sono le 17.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org. Gimme, gimme, gimme some

guardo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

soffro di vertigini. Sono pare, lascia stare. Va tutto bene? Sì, va tutto bene. Che in fondo è un modo più facile per dirti che va tutto male. Fammi le mostre che gridano come iene. E di questi quattro sogni non so più che cazzo fare. La vita è come un cielo senza stelle. Un foglio largo e lungo in cui non passa mai la luce. Ti sei mai reso conto di quanto sei fondamentale? Sei un punto in mezzo al niente, ma che tutto può cambiare. Una sirena piange sola in mezzo al mare. Con gli occhi bendati da una vita che non ho saputo amare. Un piccolo posto collocato in mezzo al cielo. Animo fragile che non distingue mai il falso dal vero. Col cuore d'oro di chi ha dato tutto quanto a chi ha preso tutto quanto e l'ha gettato in mezzo al fango. Ma per me tu sei ricchezza, una risata senza fine, emozione stabile a cui affidare.

Ho scritto queste quattro rime perché sentivo che giù in fondo qualche luce si era spenta nel momento del bisogno, e mi aggrappo a ste parole per provare a ricordare che da questa sofferenza io potrò ricominciare. Penso non sia solo una, ma ho vissuto 100 vite, in ognuna le giornate mi sembravano infinite. Adesso grida anche tu forte fino a perdere la voce, sfida in faccia questa morte finché non ti lascia in pace. Quanto costa essere fragile in sta vita, lo pago a caro prezzo, io conto le sconfitte sulle dita, conto quegli amici di cui ricordo soltanto il viso, conto le giornate a ricordare.

solo essere sempre la parte migliore di me. In questa lacrima che scende non so nuotare.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Let me tell you.

suo modo di amarmi strano. Qualunque sia il colore, stringimi la mano. Passa l'indiano con le rose, ma io e te che siamo. Mi stai chiedendo se sono italiano o musulmano. Non capisco questi contratti, non li ho mai capiti. A me le firme piacciono solo sui vestiti. Le fertiti nella TV, di con zero uccisi, le feriti, Dio proteggi Siria da sti meteoriti. Sono cresciuti coi fumetti dove sono gli eroi.

0: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa più.

Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.
1: Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

il marmo, do di fare amicante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace di dedicare le stelle a farti sentire bella come le fotomodelle. Randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bel aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo, e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare, perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'è da fare.

0: buona domenica.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19.
0: Con la nostra

nostro amico che ha una voce straordinaria, che viene dall'Algeria. Con lui ho fatto una canzone che parla di fede e di speranza. Credo che sia la voce giusta per dire che forse c'è bisogno di fede e di speranza. Shab Mami!

riusciva a spiegarmi era: perché non se ne sta a rilassarsi su qualche spiaggia con quel bocconcino brasiliano?

0: continua a puntare in Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore. Qui sogniamo solo la dance, quella che ci aiuta a muoverci all'interno del dance floor.
1: Ci siamo, principale.
0: Cominciamo subito, si chiama Rhythm is a Dancer. Successo degli Slap, oggi in versione Afro House, qui su Next

0: aggiornatoce? All'inizio è normale restare senza parole, però ci sono qua io per aiutarti. Ci sono passato anch'io. Prenditi del tempo. Abituati.
1: Abituarmi a cosa?
0: Ad un livello superiore. E dai, genio. Puoi arrivarci da solo.
1: Che cazzo sei?
2: Abbio amoroso.
1: È uno scherzo.
0: Divertente.
1: Beh, devo scatenare un po' di panico, no?

Ten Vacui. Queste le indicazioni per questa traccia veramente molto Africans. Voglio definirla in questo modo perché questo sound ci accompagnerà per una bella parte del programma. Tutte le tracce di Fabio Amoroso, tutte le novità, le trovate se volete anche su Spotify e su tutti i grandi portali, quelle firmate Fabio Amoroso e quelle firmate con i suoi AKA tipo Japan Girl o Ghost DJ. Ma nuovo nuovo, molto presto in circolazione ci sarà anche DJ GC, una di quelle tracce che stiamo suonando in promozione qui su Max Level. Arriva Glauco, si chiama Go for Mumble.

0: vede l'ora di ritornare ai suoi studi.
1: Fabio Amoroso DJ
0: ha avuto la parte predominante nella realizzazione di questo progetto.
1: Lex Level
2: sarà la prova più importante.
1: Ad un livello superiore. Unisciti a noi.
2: Mostrami chi sei.
3: Vuoi fare molto di meglio. Non è una maledizione, è un dono. Tu sei la causa, tu sei il creatore, tu ci hai creati.
0: Si va in scena.
1: Stabura bureram, stabura bureram, stabura da bureram.

0: trovate su qualunque portale, su qualunque shop online, come iTunes o Amazon, e perché no anche Beatport, che è il punto di riferimento di molti dei DJ che suonano musica da club.
1: Questo sì, con la sfida.
0: Questo

0: puntato, ancora in esclusiva qui su
1: Una prossima volta non tornerò più su vaffanculo. Voi siete matti, io me ne vado.
2: Non lo vai di nessuna parte, zecca per la terra.
1: Stai qui fino al lavoro fatto.
0: Fino alla sua data d'uscita, che

Fabio Amoroso e Mila nel vostro locale live DJ set, scrivete a 339-8594-059 o in direct sui nostri social Fabio Amoroso o Mila Martiniuk.

Musical, Mambo, questa parola che continua a ritornare, dove questa musica, l'Afro House, in cui la musica latina si fonde alla house music e ai suoni internazionali, ma si fonde anche alla magia

0: ho detto che era una favola, appunto, hai scritto sul verbale, io ho detto subito che era una favola,
1: sì, ma pure tanto, perché io, è dai tempi del Biancaneve e Sette Nani, che favole mi fanno venire a te?
2: Ho perso di me!
3: Check it out! Next level. Oh, è stato molto gradito, molto raffinato.
4: Ci divertiamo, solo in modo un po' diverso ora.
3: Ad un livello superiore, tu sei un pazzo furioso.
5: E lo scopri solo adesso.
6: È stato mitico! Rifacciamolo!

un ennesimo remix in versione afro house, dove però il ritmo dei suoni indiani continua ad essere protagonista. Alzate il volume perché questo è Next Level. Arriva ancora una novità dal mondo dell'afro house: Litsui, Aaron Seville, Brader, Sina TVS, una nuova versione Summer 2026.

0: di Puff Up the Gym.
1: Ok, now y'all, let's

0: next level. Next level. Next level. Ad un livello superiore.
1: Smettila.
2: Next level.
1: Ho un mal di testa.
3: Non è una festa in casa. Siete pronti a bere? Siete pronti a sudare fino a puzzare?
4: E continui a danzare con il diavolo. Un giorno lui ti seguirà.

puertoricano, considerato uno degli artisti più influenti al mondo. Perché lo sapete, qui su Next Level noi suoniamo solo hit ad un livello superiore. Anche se sono rielaborate, anche se sono remix, però comunque number one da dance floor. Come questa Pihu, Push Your Hands Up. Ancora una volta, Google insieme a Carl Maverick.

0: tutta la musica di Fabio Amoroso e Mila nel vostro locale, contattateci al 339-8594-059 oppure in direct sui nostri social.
1: Desce rebolando, sobe sensualizando, isso é baile de favela, elas todas bem sentando.

della lingua portoghese, il sound del baile funk viene trasformato in house music. E non è il solo, perché lo sapete che noi diamo un orecchio a tutto quello che fa muovere la pista, a tutto quello che muove la massa, al sound insomma che usiamo noi DJ per ballare e per farvi muovere.

Já são 6 horas da manhã e a rota já andou.

Bongia. E Bongia appunto era l'ultima traccia di oggi. Qui su Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, con Fabio Amoroso e Mila. Vi aspetto e vi rinnovo l'appuntamento sulla vostra radio preferita. A presto.

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

e quando ci abbiamo suonato davvero, avevano il nome di una banca.

cambiare tutto, non riempire un altro vuoto di mercato. Andavamo a un concerto, sconvolti come un rito sciamanico, e alla fine dormivamo alla stazione. Pensavamo che la vita sulla Terra non dipendesse da come andavano i sistemi economici o politici, ma dal brillare del sole. Eravamo giovani, giovani o pazzi, ma avevamo ragione.

chiamami, dagli il fegato, guardami, perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini. Quindi guardami, guardami, sai che adoro quegli attimi in cui non litighiamo e siamo proprio come si immagini. E quindi parlami, parlami, dagli il fegato, parlami, perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart. Oh, my love it, yeah. I mean, oh, yeah. I'll wait, baby, this moment for months. Alone in my heart, waiting for it to come.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata.

Facevo il grano col 3-7, poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara! E pensa.

Chile.

risposta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no, se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no, sbiadiscono, svaniscono.

C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo smoking solo sulla carta.